Allo, che mette così sta scrittendo con così sto e hai il tirne che squadra a molto che regam che mas bacio 7 della notte con 33 minuti che mi stessa Allo, che Maria che pare che samta tanto mona fara e tavi ci bucero tanto ne kiti sa che cantane il alto maricarista si cuia che gloria Mamani Santalla runt asuai kaisa provincia ingabito kenu est askeraki takpaja familia Santalla familia Mamani hi setaki upanakar familia Kis pahalaya ki pan provincia ingabi marakan kirinaka konsulasi tanjitra sana ha hi sumanaka uga uga dengan kamar sip kerak pacar tak ya pum pihaluk ham ya kipanagastinas takiu hanik kata sip kerak stam Hisani apuri bakal karun pecat kim setunggu pas ini katana gampiki mait oyiwa kaha agrupasiun roskaya toketa quiero ser tu corazón. Naya ha human yokuman munchu sis yancham.